0: Massimo Lanzini, che mi capi?
1: Sì, no, è tutto un po' di segnale.
0: Ora ci puoi stare.
2: Washington County Archery Facility off 11.
0: Perfect.